scimmie, con un raggio supersonico vorrei che venisse a visitarci tutti quanti e tu per portarci un vero

con un razzo supersonico vorrei, vorrei che venisse a visitarci tutti quanti e tu per tu, per portarci un vero botto, qualche cosa su per giù, che andasse a studiare mentre noi stiamo qua tutti.